0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
4: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Hai sentito?
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: canzoni più emozionanti del passato. A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto, in provincia di Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 742 Sarmentana-Sinnica è attiva una chiusura in corrispondenza della galleria Spoglia Monaco tra gli svincoli di San Giorgio Lucano e Senise in direzione Senise nella fascia oraria dalle 7 alle 18 escluso il sabato e la domenica. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese, attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 7, via Appia, è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto, in provincia di Taranto. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo, in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Puglia.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
4: Il 20 maggio del 2012 un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
3: Le frasi del cinema.
4: Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali.
3: Proverbio del giorno.
5: Per amore della rosa si sopportano anche le spine. Proverbio turco.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, giorno impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta, come un tempo, della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati. I risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta o una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee ed iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
5: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata. Qualche velatura, ma solo in transito, e temperature che inizieranno ad essere in ripresa. Valori infatti che toccheranno i 25 gradi saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Da segnalare ancora una vivace ventilazione con mari infatti mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 742 Sarmentana-Sinnica è attiva una chiusura in corrispondenza della galleria Spoglia Monaco tra gli svincoli di San Giorgio Lucano e Senise in direzione Senise nella fascia oraria dalle 7 alle 18 escluso il sabato e la domenica. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara-Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano-Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56.

0: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale del Tornarello. Senti, vorrei fare una dedica alle Baby Squill di Morte e Fuggi in via Tornara, dicendo che tra un'ora siamo lì a bere una bella birra fresca.
1: Maurizio, buongiorno da Tornarella. 15 gradi e foce calde.

0: adesso c'è l'informazione, a tra poco in diretta con noi qui a Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le ore 7:03.
2: Radio Puglia News.
3: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata. Qualche velatura ma solo in transito e temperature che inizieranno ad essere in ripresa. Valori infatti che toccheranno i 25 gradi saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Da segnalare ancora una vivace ventilazione con mari infatti mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da...
5: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: tutti i lavoratori. Sono Carmelo dalla selva di Fasano. Vorrei ascoltare un brano dell'IPA, l'ultimo, 17 re. Grazie.
1: Non ho capito, non abbiamo capito perché il messaggio.

0: dedica a mia madre Aurelia Patano.
1: Buon compleanno.
0: Buon compleanno. Mettiamo la canzone Bam Bam. E ta- tantissimi auguri.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: da Salicando, buongiorno Radio Puglia, buongiorno, baggio sia.
1: Buongiorno Radio Puglia, per domenica Forza Taranto, e come si dice a Quaio, Budapest, Budacrest, Forza Taranto dall'Ovest!
2: Au, l'acqua è fonte di vita!
3: Tanti saluti al nostro futuro presidente del Comitato Feste San Nicandro, Antonio Verni.
4: Buongiorno Radio Puglia. Ule, amore.
5: A Radio Puglia sono le ore 7 e 39 minuti.
6: L'almanacco del giorno.
7: Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
8: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
7: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
9: Accadde oggi.
7: Il 20 maggio del 2012 un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
9: Chi è nato oggi?
8: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
7: Le frasi del cinema. Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali, proverbio del giorno.
8: Per amore della rosa si sopportano anche le spine, proverbio turco.
6: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, giorno impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta, come un tempo, della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati. I risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta o una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee e di iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
6: Radio Puglia.
10: tutti, compagne, bam bam!
11: Buongiorno Radio Puglia, oggi voglio fare una dedica a mia madre.

Che uno accende la televisione e sente un sacco di tragedie, la tragedia di Taranto, l'immigrato che è stato ucciso, poi la tragedia di Modena, uno di seconda generazione che

0: tutte queste cose. E poi ci sono quelli che fanno le passeggiate in mare, le flottiglie, insomma. Guarda, è una cosa che non si può sentire più. E poi la gravità, il telefonino che dà problemi veramente a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
6: Stai senza pensiero.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

vocali al 333-166-5757. Salutiamo veramente tutti quelli che lavorano in ospedale, quelli che lavorano sulla strada, quelli che viaggiano e fanno avanti e dietro, dietro avanti, e poi la sera quando arrivano a casa anche

Anche loro sono al lavoro stamattina, buongiorno anche a voi. Salutiamo tutta la comunità albanese, quella turca, anche in Italia, no, no, ce ne sono. Mamma mia. Presidente, ha fumato stamattina? Ho fumato più di un turco. Ma vabbè, chi fuma?

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto alla squadra di Giovanni Tauro dei Ciliegi, con la squadra buonissima qua.
1: Maurizio, ora mi hai fatto venire un dubbio, ma quelli che lavorano sulla strada si incontrano con quelli che fanno avanti e dietro?
2: Buongiorno Radio Puglia, gli dici agli amici scalcioni là che non sono andati più a bar, mo sto

0: casa. E il mio amico, caro amico Franco Profumo, ci vediamo a Monopoli.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Francesco del Capannone.
2: Ciao Fra.
3: Uè, Mandolì.
4: Buongiorno Radio Puglia.

0: Nicolò Stuni che oggi sta viaggiando come un treno.
1: Maurizio, buongiorno, volevo salutare mia cognata Angela che ieri sera è stata una bella serata. Altro che Panzerotti, grazie Angela!
2: Radio Puglia.

0: Radio Puglia, Radio Puglia.
1: Credo che ci siano aspettative francamente esagerate.
2: No,
3: perché dire no?

0: Un saluto a tutti i colleghi squagliati da sta solla di Santeramo.
1: Mo' a cogliere la ciliegia con sentimentità.

0: at Radio Puglia avec le formidable Maurizio Di Bari.
1: Non ne va la bene.
2: Maurizio, mi puoi salutare, l'operaio più bello di Bitonte, Antonio Rubini. Sei bello,
0: bellissimo, bellissimo. Stamattina Radio Puglia canta Napoli, Napoli, Napoli, bellissimo.
3: Arrivo il momento.
2: Maurizio, buongiorno.
4: Vai Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, oggi Napoletano si vola.
1: Sempre io sono Maurizio, Angelo da Sanicandro. Il cornetto sempre il solito, nocciola con le panna?
2: Sei un mitico.

0: Maurizio, buongiorno!
1: Benvenuto a Puglia!
0: Maurizio, buongiorno, sono Sebastiano, volevo fare una presta guarigione a Umberto Bacetto. Un abbraccio!
2: A Radio Puglia sono le ore 8 e 17 minuti.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: sarà per me. Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
7: Marcello, vuoi cubice cose tenga stamattina?
8: Maurizio, voglio...

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Sì, ti mantiene la maturazione.
2: E come no?
1: Se non hai tempo per lui oggi, ritorni domani.

0: grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia del San Paolo. Oggi cerchiamo di strappare un sorriso.
1: Buongiorno Maurizio, niente, volevo salutare la mia compagna Giuditta. Buon lavoro, amore.
2: Maurizio, volevo fare un saluto al nostro cavallo di battaglia, Tomasicchio Peroni.
3: Spongei tu train.
4: Maurizio, sei un mitico, numero uno, grande.
5: Radio Puglia, meglio.
6: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata. Qualche velatura ma solo in transito e temperature che inizieranno ad essere in ripresa. Valori infatti che toccheranno i 25 gradi saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Da segnalare ancora una vivace ventilazione con mari infatti mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Maurizio, buongiorno!
7: Vai Radio Puglia!
5: Radio Puglia.
7: Radio Puglia.

0: Mercoledì 20 maggio 2026 è il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
2: Accadde oggi.
0: Il 20 maggio del 2012 un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
0: Le frasi del cinema. Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali,
2: proverbio del giorno.
1: Per amore della rosa si sopportano anche le spine, proverbio turco.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
13: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-4674.
14: Sun in the sky.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Peppone Tyson di Fasano, il barbiere.
1: Maurizio, per un progetto musicale ho bisogno di sapere qualche frase che si utilizza nelle campagne, quelle proprio tormentoni.
2: Buongiorno Radio Puglia, ha ragione la signora, mettete un brano di Franco Ricciardi.

0: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta, come un tempo, della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati, i risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta o una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee ed iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennavo.
5: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Com'è romantica la pioggia!
5: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
6: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
10: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
11: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: voglio salutare un grande amico che è venuto a mancare due giorni fa, Damiano Babiscia della Madonnella. Riposi in pace, amico mio, ti vogliamo bene. Grazie Radio Puglia.
1: Grande Radio Puglia, questa sì che è musica.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: per me.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato tra Puglia e Basilicata. Qualche velatura, ma solo in transito, e temperature che inizieranno ad essere in ripresa. Valori infatti che toccheranno i 25 gradi saranno in ulteriore aumento nel corso dei prossimi giorni. Da segnalare ancora una vivace ventilazione con mari infatti mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: i ricordi del cuore.
1: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: La DAB. Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: I ricordi del cuore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Tuo biglietto d'ingresso, hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
10: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio 2026. È il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 maggio del 2012, un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia-Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
0: Le frasi del cinema.
1: Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali.
0: Proverbio del giorno.
2: Per amore della rosa si sopportano anche le spine. Proverbio turco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, giorno impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta come un tempo della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati. I risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta a una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee e di iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: tutto di Rutigliano.
1: L'hai messo?
2: Ehi Cosimo, ormai te ne sei andato, ciliegia, a noi non è che pensi più, eh.

0: Donà, ma oggi i Power Rangers stanno insieme a voi? Giovanni da Nicattero.
1: Maurizio, buongiorno.

0: tagliallumi.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
13: Stop! Un po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
16: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
17: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
18: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
17: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Pronto? Marie?
1: Sì.
0: Buongiorno Marielle, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
1: È vero, grazie mille. Chi mi manda gli auguri?
0: Secondo te, tuo figli, tutta la famiglia, noi di Radio Puglia.

0: e vi facciamo gli auguri.
1: Grazie mille, grazie di cuore. Quanti che bella sorpresa.
0: Quanti anni? Quanti anni sono? 27 oggi?
1: Sì, magari. Sono 61, orgogliosamente 61.
0: Quanti?
1: 61.
0: 61, 61?
1: Sì, 61.
0: Ma stai lavorando?
1: No, no, sto in giro facendo spese.
0: Ah, va bene, va bene. Allora oggi si mangia la lasagna. Che si mangia? Pasta al forno?
1: Vediamo un po' cosa si mangia. Devo decidere ancora.
0: Ah, va bene, va bene. Allora noi ti auguriamo una buona giornata. Di dove sei, Mariella?
1: Io, del paese più bello del mondo.
0: Quale?
1: Polignano a Mare.
0: Polignano a Mare, vabbè, va bene, ma... Beh, allora sei una bella pecciichella.
1: Una bella pecciichella, già.
0: Pecciichella, dicono a Polignano. Mannaggia santa nulla. Va bene, buona giornata e tanti auguri, Mariella.
1: Grazie mille, grazie di cuore a voi e a chi mi ha fatto gli auguri, specialmente alla famiglia, mia figlia, a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, buona giornata, buon proseguimento a voi.
2: Radio Puglia. Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora muovi!

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: La radio che spinge.
2: Ti piaci tu? Non c'è nessuno.
3: Buongiorno da Radio Puglia.
2: Ti piaci tu? Non c'è nessuno così. Io

0: Credo, voglio! Ciao Maurizio! Mi piace sempre! Un saluto a chi te cuoci, papà, che sono insieme a me a podcast, ma è te! Sono un porto!
1: Buongiorno Maurizio, un saluto dalla ditta Pellegrino di Bitritto e in particolar modo al King, a Vito il Dente di San Nicandro.
2: Umbriaco, avevi su a Vito?
3: 3, 2, 1!
4: Radio Puglia. Noi siamo
5: la radio che spinge, Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
6: Let's go!
5: Buon divertimento da Radio Puglia.

0: Au, l'acqua è fonte di vita.
1: Maurizio, sto scundendo dallo staff sfizi di carne il mio amico Marcello Mastediasa Tizzelemo.
2: Sempre da Taranto, Monica, mi

Arianna invece è molto impegnata a leggere tutti i vostri messaggi, siete veramente tantissimi, mantenetevi un po', fate i bravi, sto per arrivare l'estate, mangiate di meno, siamo tutti

0: salutare qualcuno? Sicuramente sì.
1: Salutiamo Sabrina, che lavora a Pro Shop di Noi Cattaro, da parte di sua sorella Tiziana, sempre chiaramente di Noi Cattaro.
0: Nella zona nuova di Noi Cattaro si trova
1: questo
0: negozio.
1: Giusto. E poi ci sono degli auguri di buon compleanno per Rossana e Sabrina,

0: fa tomar la testa. Ma che radio era?
1: Pedro, era Radio Puglia.
2: E ci è l'estate.
3: Buongiorno da Radio Puglia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
0: Rewind, la più bella musica,

0: Critici.
1: Un in bocca al lupo a Rosvita per l'apertura del nuovo locale a Fasano stasera da parte di Giuseppe della locanda del Riccio a Savelletri.
0: Ah, Fasanesi dovrebbe chiamare il ristorante. Chi dobbiamo salutare?
1: Salutiamo Ray e Grazia e salutiamo la squadra di Antonio Palazzo. Beh, e un saluto particolare alla mitica Angelica De Simini.
0: Ah, e dobbiamo fare a questa già, come si chiama?
1: A mamma Rosanna? Dobbiamo fare
0: chi è il figlio?
1: La figlia.
0: Ah, la
1: sua figlia.
0: Figlia
1: Valeria le fa tantissimi auguri di buon compleanno e le dice: ti voglio bene, mamma.
0: Questa è per te. Auguri.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari. Sogno

0: fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentistaalbania.it.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da €209 al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €4.566. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito €23.870. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: buongiorno Rossana, sono Don Nicola, ti passo la perpetua, ti deve fare gli auguri di buon compleanno.
1: Rossana, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sei in diretta su Radio Puglia.
0: La parrocchia di Radio Puglia.
2: Oh, io non mi chiamo Rossana.
0: Io sono fra Maurizio.
1: Non
0: e
1: è Rossana, Maurizio.
0: Sorara, come non... si chiama? Come ti chiami, scusa?
2: Io, Cosetta.
0: Com'è?
2: Cosetta.
0: Cosetta. È il tuo compleanno oggi, Cosetta?
2: No.
0: No, e allora abbiamo sbagliato il numero. Senti, noi abbiamo chiamato il 349-186-7961.
2: È mio.
0: C'è, mi danno i numeri sbagliati questi.
2: Ma allora, io ho chiamato stamattina per la Radio Puglia, che non sentiva.
0: Ah, e quindi Cosetta adesso si sente?
2: No, non si sente.
0: Ancora?
2: Ancora, sì.
0: Si sente bassa di volume, forse?
2: Sì, sì.

0: anni sono andate nel vino.
1: Abbiamo bevuto
0: un po' di più
1: insieme a lui.
2: Pronto?
0: Buongiorno, sono Don Nicola. Auguri, Rossana.
2: Grazie, grazie. Aspetta, chi è chi sei? Non ho capito.
0: Don Nicola, non vieni più a messa la domenica. Rossana.
2: Aspetta che non ti capisco, non ti sento neanche bene, no. Ti sento a tratti.
3: A trattini?
0: Aspetta, sì. Le ostie sono andate nel vino e ci siamo ubriacati stamattina. Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Auguri, Rossana!
2: Grazie!
1: Allora, questi auguri ti arrivano da tuo cognato Antonello, che ci dice che per i tuoi 30
0: bello.
1: Anni, oltre
0: sì?
1: questo,
0: 30
1: per
0: anni
1: i tuoi
0: di galera.
1: 30 anni, questo è il regalo che avrai: una chiamata da noi di Radio
2: Grazie.
1: Puglia. Niente
0: altro. Una chiamata.
2: Grazie, Antonello.
0: Una, che hai detto una chiamata?
1: Chiamata con la M.
0: Come quella, ho visto una ferramenta stamattina.
1: Che altri di Maurizio?
2: Grazie, grazie.
0: Ferramenta
2: davvero,
0: veloci, chiavi in 5 minuti.
2: Grazie.
1: Auguroni,
2: grazie
1: Rossana, da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie,
1: un bacione
2: davvero, di cuore.
0: Senti, ma tu di dove sei?
2: Di Locorotondo, provincia di Bari.
0: E viene a messa domenica.
1: Sta lavorando, è in lavanderia, giusto?
0: Ti aspetta la chiesa del centro storico, quel sopra sopra, sai, il Belvedere.
2: Esatto, ok.
0: Ti aspetto là.
2: Va bene, d'accordo.
0: Che la pace sia con te, non dei sensi. La pace è diversa. Senti, ma una lavatina o una mutandina che c'ho sporca che non
1: Dai.
0: Riesce mia moglie a lavarla?
2: Perché certo, si può fare senz'altro.
0: Siccome ho mangiato un po' di bicarbonato in più,
1: Maurizio.
0: Cioè, va bene, buona giornata allora.
1: Ciao,
0: che
1: voi,
0: tu sei io benedetta,
1: ancora,
0: santa pazienza da Lourdes.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao.

0: Bani.
1: Mariella da Monopoli saluta il suo Gringos con tante S che sta rientrando da Foggia e manda Maurizio a noi un bacione, noi ovviamente ricambiamo.
0: Che mandasse Maurizio a fare il
1: culo. No. E invece un altro gesto d'affetto per noi da Angela di Lussemburgo che ci manda un abbraccio forte.
0: Grazie Angela, sei sempre gentilissima e poi ogni tanto ci porta le cioccolate.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

0: Pronto?
1: Buongiorno, Gildo?
0: Gildo?
1: Buongiorno, senti, sto chiamando dal deposito delle auto, hanno ritirato la macchina tua con i carro attrezzi. La vuoi venire a ritirarti? Do l'indirizzo?
0: Sì, grazie.
1: Allora, via dei Trombati e tanti auguri di buon compleanno.
0: Grazie, grazie Maurizio, sei un grande.
1: Beh, parla.
2: Gildo, buon compleanno da tutti. Grazie. Noi di Radio Puglia, ma in particolar modo da Roberto e Carmela per i tuoi 55 anni. Complimenti.
1: Ma è da molto che hai fatto 55?
0: Oh, sì.
1: E quindi c'hai tempo per fare il 69?
0: 69, magari 69.
1: È un po' pericoloso il 69. L'ha provato un amico mio, dopo che si è preso 3-4 scorreggi ha detto: Madonna, c'è brutto 69. Non l'avevo fatto mai, l'ho provato però, insomma. Va bene, allora prima che ci mandi a fare il guru.
0: Una radio bellissima.
1: No, mandare a fare il guru, no, fanguro. Si capisce, però. E a fare il guru sarebbe quello che medita, sì. Dimmi.
0: Mi puoi mettere Talk to You?
1: Arriva. Auguri.
0: Grazie Maurizio.
1: Per te.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Auguri.

0: direttamente dallo studio 3, in diretta da Fasano, la capitale d'Italia, e non riceviamo telefonate. Quindi se noi vi diciamo il numero e vi diciamo di chiamare, allora voi chiamate, ma se non diciamo di chiamare non dovete chiamare, perché non possiamo rispondervi. L'unica cosa che potete fare è
1: scriverci un messaggio, mandarci un vocale su WhatsApp,
0: un vocale al
1: 333-166-5757.
0: Quindi per chi chiama non è possibile, potete mandare solo piccioni viaggiatori.

0: Io Puglia, sono Nicola, voglio fare tanti saluti a Vito, al mio collega.
1: Sempre io sono Maurizio, Angelo da Sanicandro. Il cornetto, sempre il solito, nocciola con le panna?
2: Si vola!

0: Continuate a mandare i vostri vocali ovunque siate, anche a Sydney, perché adesso a Sydney sono quasi le 17. Salutiamo Joe di Toronto e poi
1: salutiamo Francesca, Giovanna e Vito che ci ascoltano da Milano.
0: Ah,
1: da Milano,
0: che bel mandolina.

0: ballate che è più bellissimo.
1: Yuhu! Yepa!
2: Si vola.
3: Radio Puglia, Radio Puglia.
4: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flash, vuoi play?
0: Ballate che è più bellissimo.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato, nubilato, con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: dicendo che ti abbiamo chiamato per farti gli auguri di buon compleanno da parte di tua zia. Adesso tu, zia, zietta, chiama la piccinetta. Oh. Pronto, buongiorno, come stai, Cecilia?
1: Che sei?
0: Sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri a te, cara Cecilia. Chi gli fa gli auguri?
2: Cecilia, gli auguri te li fa la tua amica Enza di Adelphia, insieme.

0: Grazie, ma grazie.
1: Dove stai, a Canneto o a Montrone?
0: Ma io mi trovo.
2: Ti abbiamo persa, non ti abbiamo sentita. Dove ti trovi?
0: A casa Massima.
2: Ah, a casa Massima.
1: Alla grande oggi, a casa Massima. Allora fai un giro ad Ocean e non se ne parla più.
2: Auguroni, Cecilia, anche da tutti noi di Radio Puglia.
0: E anche a voi, grazie.
2: Buona giornata, un bacione.
0: Grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Arrivederci. Ciao.

0: un saluto per Emanuele, cioè da parte di Emanuele, per Matteo da Cassano, e ci dice che ha 7 anni e che sono in macchina ad aspettare il nostro saluto.
1: Come si chiama sto personaggio?
0: Quello che saluta Emanuele, quello che viene Emanuele. Salutato, Matteo.
1: Matteo, oh Matteo, pronto? Arianna che viene dalla campagna.
0: Anche Arianna viene dalla campagna.
1: No, Arianna.
0: Arianna
1: viene...
0: è tutta panna.
1: Brava, hai visto? Adesso hai indovinato. Vabbè, dai. Se risponde Marianna, sta cucinando.
0: Perché è in macelleria, quindi forse starà. È impegnata.
1: Scommetto che lavora o carapetto. No.
0: A Putignano.
1: A Putignano.
0: Alla macelleria Romanazzi. La conosci,
1: Romanazzi. E chi se lo dimentica Romanazzi? Andremo a prendere la costata che lui ci vuole offrire. E quindi un giorno di questi andrò a prendere la costata però, da Romanazzi.
0: Però Maurizio si condivide la costata,
1: Due costate, ecco. Una a me e una a te.
0: Bravo,
1: allora,
0: grazie.
1: Facciamo gli auguri a Marianna che sicuramente starà lavorando adesso. Tanti auguri da chi?
0: Da zio Vito detto Patata, ma in particolar modo dalla sua amata gatta detta Mana.
1: Maria, tu mi rubi l'anima, anzi la costata. Quando vuoi non ci puoi richiamare perché non possiamo rispondere.
2: Radio Puglia.

0: Angela Conforti che si conforta con noi. Come sta Paolo? Ce l'ha duro il morale o il carattere? O qualche altra cosa?
1: Salutiamo Luana da Bari che ci sta ascoltando in macchina e che a sua volta saluta sua figlia Raffaella, suo marito Pietro e nonna Lucia.
0: Che sta dietro?
1: No, non credo siano in macchina con lei, però tutti insieme in macchina, dai.
0: Salutiamo la cassiera numero 3 di Bari. Non diciamo il supermercato per non fare pubblicità occulta. Buongiorno ancora.

0: tutti i colleghi. Ti volevano dedicare Toni Pitoni, non rompere i coniglioni.
1: Radio Puglia.
0: Questa è la sezione dedicata all'amour, l'amour, che cos'è l'amour? Bonjour, Trigioli, mon amour, come ça va? Ça va bien?
2: Ça va bien, ça va bien.
0: Come si, come sa,
2: come
0: direi?
2: Come si, come sa, la classica risposta.
1: Radio Puglia, Radio Puglia.
0: Mamma mia, che sequenza musicale, mi sto sciogliendo.
3: Sulla spiaggia dopo il primo
0: basta
3: temporale.
0: Te l'ho dato il cioccolatino, che vuoi? La canna!
3: A guardare,
0: che cosa?
3: La canna!
0: Non ho capito.
3: La canna!
0: Il cannone ti devo dare.
3: Con il sole del
0: minimo 3 quintali di Lasix, così vai a bagno
3: e
0: tranquillo e non rompi più.
3: Come un eco ripetiamo, ti amo.
0: Non lo so che cosa deve rompere, però.
2: Con questa canzone romantica, guarda, tu parli di rompere.
0: Ma passa la canzone.
2: Infatti qualcuno sta dicendo.

0: La seconda procura un elfo. E la terza?
1: La terza ve la lasciamo immaginare, cari coniglietti, perché Filippo...
0: Filippo, con regolazione di eccitazione, taglia linguette, nuovi fori al climazone, è rivoluzionario dentro.
1: Filippo si sgangherà.
2: Attenzione, quando fate l'amore usate il giubbotto antiproiettile, non si sa mai.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
5: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Com'è romantica la pioggia?
12: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
13: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
14: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
15: www.tecnoresinesrl.it.
16: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
17: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
16: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
18: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: evento?
1: Un evento domenica 24 maggio, la festa della tosatura, con ovviamente l'animazione di Radio Puglia. Per chi ha voglia di vivere una domenica immersi nella natura, noi vi aspettiamo il 24 maggio a Salamina per la festa della tosatura, una giornata dedicata alle antiche tradizioni e al divertimento. Tanto divertimento per i bambini, ma anche per gli adulti. Il costo del biglietto per i bambini è di 10 euro fino a 12 anni. E gli adulti invece non pagano. Ci sarà baby dance, trucca bimbi, spettacoli di magia, laboratori creativi. Quindi vi consigliamo di non perdervi questo bellissimo evento. C'è la possibilità di prenotare il cibo. Non si può portare cibo dall'esterno, ma si può prenotare anche lì al momento. Quindi domenica 24 maggio, festa della tosatura con l'animazione di Radio Puglia, in contrada Salamina 16 a Fasano.

0: Martina, buongiorno, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Buongiorno.
0: Non è il call center.
2: Buongiorno, grazie.
0: Chi gli fa gli auguri a
1: Martina?
0: Martina,
1: questi auguri sono da parte di tua zia Tina di Capurso, detta la Pantera, e ti abbraccia. Ma perché la Pantera? Io lo voglio sapere.
2: Non lo so neanche io.
1: Vabbè, vabbè, va bene così, dai. Quanti anni compi, Martina?
2: 17.
1: 17. Beh, allora divertiti, mi raccomando, festeggia con gli amici.
0: Ma sei a scuola?
2: No.
0: Ah, quindi non studi più. Va bene. Allora buona giornata e tanti auguri.
2: Grazie. Ciao.

0: Rocco!
1: Pronto?
0: Buongiorno Rocco, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno.
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Non mi senti?
3: Mi senti Rocco?
0: Che cos'è Naldo?
2: Riproviamo.
0: Povera a noi. Dico io, ma perché ci fate chiamare le persone che c'hanno da fare? Quello c'ha da fare, Rocco. Vedi, mo' ha inibito proprio il telefono. Ma c'è.

0: 3 1 8. Dopo il segnale acustico registra il tuo messaggio.
1: Ciao Rocco, auguri. Ha detto Antonio e Valentina che pur se non risponde al telefono il complimento lo devi pagare lo stesso. Auguri Rocco, salutami i tuoi fratelli.

0: 3331665757, non vi risponderà nessuno, potete mandare un vocale o un messaggio. C'era una signora che ti chiamava, sì, forse perché voleva fare gli auguri a sua sorella. È un po' tardi per chiamarla. Come si chiama la sorella di questa persona del Virbo?
1: Questa signora si chiama Mina del Virbo e ci chiede di farle tanti auguri e di dirle che le vuole un mondo di bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
5: Sì, ma portarli a casa è un problema.
6: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: mai che la Champions League non la vincite mai.
1: Sono Roberto di Martina Franca, sempre.
2: Maurizio, buongiorno, sono Natale di Modugno, ti piace? Mi vuoi mettere la canzone di Renato Zero? Sono depresso. Grazie, Mauri.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Avremo dunque un mercoledì con tempo per lo più stabile ed assolato, salvo la presenza di qualche innocuo annuvolamento, specialmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: per me.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it 393 45 81 472.

0: da tutte le persone che sono ancora al lavoro, tra poco andranno via. E poi, ehi, salti a seconda.
1: Tanti. Però vabbè, facciamo Maurizio.
0: Mi divago, se no.
1: Esatto, non vai più a mangiare. Dobbiamo fare, Maurizio.
0: Che c'è?
1: Tanti auguri. A Nanni Schettino.

0: silenzio, buongiorno. Mi metti quella canzone che fa:
1: bene, bella gente! Qui non facciamo differenza di genere!
2: Oggi!
1: Tutti a prendere il pisello di Nutrillo! Saltellando!
2: Mani al petto!
0: Radio

0: nel vero senso delle parole.
1: E cioè che fai? Tarasco. I piedi le fai.
0: Tarasco. Da dietro.
1: Ah, grazie.
0: Poi quando, meno male che ho trovato il sistema, ho fatto costruire al falegname un cugno, sai come il cugno? È quello... una specie... Tieni presente quando devono salire le carrozzelle sul marciapiede, c'è lo scivolo.
1: Sì.
0: Così è fatto un cugno, lo mettevano una volta dietro alle ruote dei camion in salita, ancora per caso il camion non manteneva il freno a mano, e quindi si usava il cugno. Quindi quando russa lei lo usa e lei, quando russo io lo usa lui, cioè lo usa. No.
1: Vabbè, voglio abbiamo dire, capito.
0: Vabbè, io come incomincio un po'.
1: Lei subito.
0: La incugno. Per come la incugno, si riprende. Pure io.
1: Potremmo consigliarlo.
0: Com'è?
1: Consigliamolo a tutti. Falla i nostri.
0: Non vuole parlare, sta qua, non vuole parlare.
1: Si vergogna, non è come te.
0: No, non vuole parlare.
1: Non vuole parlare,
0: eppure
1: non vuole
0: sa gripare. Parlare, sa dire A, B, C, D, non è che non sa parlare. Oggi. Mia mamma. Com'è? Non la paghi. Ha detto non la paghi, ecco perché non parla.

0: telefonata, no?
1: No, no, abbiamo
0: sono finite, Roccuccio non si è fatto trovare, vabbè, non ci possiamo fare niente. Grazie ancora per il vostro affetto, portateci il prosciutto così ci piace tutto.
1: Sì, un bel panino al prosciutto a quest'ora ci sta. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.

0: La pietra per me.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: fa per me.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
1: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi, anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
0: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria Flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla Marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
2: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flotilla, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della Marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
0: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Puglia. Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Avremo dunque un mercoledì con tempo per lo più stabile ed assolato, salvo la presenza di qualche innocuo annuvolamento, specialmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio 2026. È il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 maggio del 2012, un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia-Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
0: Le frasi del cinema.
1: Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali.
0: Proverbio del giorno.
2: Per amore della rosa si sopportano anche le spine. Proverbio turco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, giorno impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta come un tempo della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati, i risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta o una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee ed iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
9: Cuore, fresche crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: igiene professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Beauty, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Studio, le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici, sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni.

0: L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Puglia e Basilicata. Avremo dunque un mercoledì con tempo per lo più stabile ed assolato, salvo la presenza di qualche innocuo annuvolamento, specialmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Attenzione al vento, si farà sentire principalmente sulle zone costiere. Dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Bollette sbagliate. Rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male. Contratti poco chiari. Pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: materasso che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Entra per me. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimento a Castellana Grotte.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: L'almanacco del giorno.
1: Mercoledì 20 maggio 2026. È il 140esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anastasio. Il nome ha origine greca e significa risorto. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 maggio del 2012, un terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l'Emilia-Romagna, uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il nord Italia e sarà seguita da un'altra scossa molto forte il 29 maggio e poi da uno sciame sismico. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime, 22 nei crolli, 3 per infarto o malore e 2 per le ferite riportate, in maggioranza dipendenti di aziende distrutte.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 maggio ricordiamo Diego Abatantuono, Albano Carrisi.
0: Le frasi del cinema.
1: Quell'uomo è così brutto che il suo sudore gli scorre dietro la schiena, pur di non guardarlo in faccia. Dal film Ali.
0: Proverbio del giorno.
2: Per amore della rosa si sopportano anche le spine. Proverbio turco.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 20 maggio 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Dovrete affrontare qualche difficoltà. Agite con intelligenza e accortezza e partite dal presupposto che in ogni situazione ci possono essere degli inconvenienti. Un momentaneo nervosismo potrebbe avere riflessi negativi anche sulla sfera sentimentale. Toro, lavorerete in un clima di collaborazione che stimolerà la vostra mente e vi permetterà di essere, come sempre, molto attivi. E se qualche concorrente riuscirà a mettervi alle corde, avrete la soddisfazione di uscirne comunque vincenti. Gemelli, giorno impegnativo ma promettente per quanto riguarda la possibilità di migliorare le vostre entrate. Dovrete comunque essere ben organizzati e non farvi lusingare da proposte apparentemente allettanti. Cancro, nel lavoro tutto è all'insegna del movimento. Tante situazioni da tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi positivamente. In amore invece tutto si complica. Fissare le attenzioni sul partner storico o lasciare la porta aperta ad eventuali novità. Leone, potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo e che potrebbe essere molto redditizia sotto il profilo finanziario. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta, come un tempo, della vostra relazione sentimentale. Passerà. Vergine, giornata fantastica per quanto riguarda i sentimenti. In effetti l'intesa col partner sarà quanto di meglio avete mai sognato o sperato nella vostra vita. Bilancia, qualche attenzione in più non guasterà in una giornata contrassegnata dallo stress, da qualche disarmonia familiare e da possibili incomprensioni con il partner. Se avvertite stanchezza e irritabilità, rallentate i ritmi, concedetevi una pausa e, se possibile, una vacanza. Scorpione, potrete contare su una giornata fortunata e produttiva. Lavorerete con entusiasmo, sarete impegnatissimi, avrete ritmi serrati. I risultati finali non mancheranno e saranno superiori alle aspettative. Sagittario, questo giorno non tradirà le promesse se attendete una risposta o una somma di denaro. Nel lavoro, oltre ad essere determinati, saprete mostrare i vostri talenti, i vostri lati migliori. La sera annuncia un clima di tranquilla felicità nel rapporto di coppia. Capricorno, oggi preferirete la compagnia alla solitudine, le chiacchiere al silenzio. Sul lavoro vi farà piacere confrontarvi con i colleghi o chiacchierare più del solito con i clienti. Nel privato sarà il momento adatto per ascoltare le persone vicine. Acquario, sarete una vera fucina di idee ed iniziative che troveranno un terreno fertile sul quale crescere ed espandersi. In serata siate disponibili e generosi con la persona amata. Non risparmiatevi in baci, coccole o attenzioni. Pesci, vi godrete un'eccellente giornata. Il lavoro procede secondo le vostre più rosee aspettative. Vi sentirete quindi sereni e incoraggiati a ben sperare per il futuro. Se siete in coppia, stare con la persona amata sarà esaltante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: canta che ti passa, è vero, no? Un minuto dopo le 15 e inizia il pomeriggio di Radio Puglia e anche noi siamo pronti, Rimanete con noi, parte Pomeriggio Ner.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutto e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio con...

0: seguici sui social.
1: Amici di Radio Puglia, tutto bene? Come state là fuori? Lo so, tra un mese arriva l'estate, il 21 di giugno, veramente un mese. Noi qui siamo prontissimi a dare inizio al pomeriggio di Radio Puglia con il programma che si chiama
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

sento che avere la febbre io adesso in questi periodi è proprio un dramma, no? È una condanna. Ben arrivati, buon pomeriggio, questo è Pomeriggio Nerio, mi presento, sono Ronzo Giglio, saremo insieme fino alle 18, ecco perché diciamo dalle 3 alle 6, è un peccato se non ci sei. Cosa accadrà all'interno del programma questo pomeriggio? 15:30, intervista con Birth, una cantautrice che sta riscuotendo tantissimo successo a livello nazionale e anche oltre. Poi arriveranno i dialetti, poi vi dirò anche la frase, e dopo le 17 ci sarà Novantology, ve lo ricordate, il momento in cui bisogna tenere i pantaloni a zampa di elefante. Ora Cesare Cremonini, Marmellini.

0: La tutta gold.
1: Quanto successo ha avuto questo brano del 2024 di Mahmood? 13 minuti dopo le 15, ancora buon pomeriggio, ripensavo al fatto che tra un mese dovremmo essere pronti per la prova costume, perché tra un mese arriva il solstizio d'estate, quindi adesso siamo ancora in primavera, quindi possiamo ancora continuare a coprire le nostre nudità, ma tra un mese...
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
7: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

Hour Ligabue, cominciano anche i, secondo me sono già iniziati, no? I momenti in cui si può stare più fuori, più a lungo fuori di casa, senza dover stare per forza a preoccuparsi delle temperature, delle intemperie soprattutto. Devo dire che quest'anno di intemperie ne abbiamo avute diverse, che un po' ci hanno costretto a rimanere in casa, quindi vai di copertina, vai anche di di tisane, di serie TV, che insomma, quante ne avete consumate? È una domanda che vi faccio, perché con tutto il maltempo che abbiamo avuto qui al sud siamo stati un po' costretti a rimanere in casa, no? Però attenzione, perché tra un po', insomma, l'ho già detto prima, insomma, sta cambiando la meteorologia e quindi saremo più volentieri fuori. Arriva su Radio Puglia Gianluca Grignani.

0: Gianna Nannini, Sei nell'anima su Radio Puglia, l'unica ad aver rotto, attenzione, non pensate chissà cosa, l'unica ad aver rotto il protocollo, perché in occasione dei 145 anni della SIAE, ve l'ho già raccontato, è stata l'unica a non chiedere solamente un selfie a Mattarella, sono stati al Quirinale, ma l'ha baciato, cioè ragazzi, ha baciato Mattarella, ha rotto il protocollo, un po' come ha fatto Sinner al foro. Quando al Foro Italico, quando ha detto sono qui con il signor Mattarella invece di dire sono qui con il signor Presidente, no, della Repubblica. Va bene, vi dico subito che dopo 3 minuti di pubblicità arrivo qui e ci sarà insieme a me Birth, che è una cantautrice fiorentina italiana, ci parlerà del suo album Senza Fiato e della sua canzone che si intitola Bene da sola.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
4: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
3: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Un mambo salentino.
1: Mambo salentino, bomba dash. Io mi chiedo, ma questo mambo salentino.
0: Mambo salentino.
1: Come se balla? Cioè, pure noi siamo del sud, siamo pugliesi, e poi io ho una particolare avversione anche al ballo, Tea lo sa. Però dai, diciamo che probabilmente ha delle movenze tutte particolari. Ma a proposito di movenze, sto per farvi ascoltare a breve una canzone che si chiama Bene da sola. Ma prima di farvela ascoltare, invece, ho proprio qui l'artista che canterà questa canzone, ed è Birt. Ciao, ben arrivata su Radio Puglia, come stai?
2: Ciao, tutto bene, tu come stai?
1: Ciao, bene. Come stai a Mambo? A Mambo lo sai ballare il Mambo?
2: Devo provare, non so se ho mai provato, però mi piace molto ballare in realtà.
1: Quindi è una delle domande che facciamo sempre, no? Diciamo, se gli artisti che di solito passano da Radio Puglia, i Mambi salentini riescono a ballare, io no, l'ho già detto prima. Ciao Birt, ben arrivata su Radio Puglia.
2: Per occasione proverò. Grazie.
1: Beh, spero che tu verrai in Puglia, tra un po' lo diciamo, e probabilmente sarà occasione anche per provarci, perché il 31 luglio sarai qui. Però andiamo per gradi. Ben arrivata su Radio Puglia, e tuo è il primo album in italiano, e tra l'altro ne hai già tre precedenti in lingua inglese, e questo qui, ora arriva questo in italiano, e insomma, quali sensazioni hai? Come mai? Anche perché scrivevi in inglese, so che sei stata, dal 2020 eri in America, a New York, e ascoltavi tutt'altra musica. Poi è arrivata anche la voglia di scrivere in italiano.
2: Sì, ma infatti è stato un processo molto interessante per me a posteriori, perché io effettivamente mi sono trasferita a New York e ho iniziato ad ascoltare quasi esclusivamente musica in italiano, al contrario, diciamo, dall'elementare, da quando avevo scoperto MTV, più o meno, diciamo che è stata molto esterofila a livello di ascolti. E invece quando mi sono trasferita ho ripreso poi inizialmente la musica classica, tradizionale italiana, Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, e poi insomma anche ovviamente artisti più recenti, viene in mente frequentare fra gli altri. E niente, quindi un pochino, diciamo, con l'ascolto ha cambiato anche il mio modo di scrivere. Il primo brano che ho fatto è stato un ibrido metà in inglese e metà in italiano, in cui chiudevo le rime in inglese, e poi dopo niente, ho scritto il primo brano in italiano che si chiama Senza Fiato, che è che appunto poi ha dato anche il nome al disco, che è uscito il 24 aprile, ed è stata un'esperienza molto emozionante poi per me scrivere in italiano, per una serie di ragioni. Intanto perché mia madre adesso capisce quello che scrivo, ed è una cosa che mi rende molto contenta, e poi perché riesco a parlare alle persone anche della mia generazione che sono cresciute dove sono cresciuta io, ecco.
1: Tu sei fiorentina, nasci tra i Colli Fiorentini, giusto?
2: Sì, io sono nata a Firenze.
1: Come la domanda che ti faccio è, tu sei stata il 1° maggio a Roma, come sono stati questi 6 minuti sul palco, le sensazioni?
2: Sono stati veramente molto intensi, e poi è molto interessante perché di solito, diciamo, si è abituati a stare sul palco per molto più tempo, ad avere molta più, a prendere anche molta più familiarità con il pubblico, invece lì sei immediatamente lanciato sul palco quasi, e quindi devi creare una connessione molto velocemente. Era poi tra l'altro anche il mio primo concerto con la band con cui suono, con cui suonerò poi dopo anche appunto il 31 luglio, come dicevi prima, in Puglia. Ma è stato bello, devo dire, è stato bello. Io ero un po' senza fiato perché ero veramente, poi insomma, trovarsi 270.000 persone davanti era una cosa da tutti i giorni.
1: Per l'appunto,
2: ero molto emozionata.
1: Per appunto senza fiato, tu hai dato questo titolo al tuo lavoro musicale, che è duplice, perché senza fiato si rimane sia quando magari ci sono delle cose poco positive all'interno della propria vita, ma anche quando, insomma, quando si dice ti tolgono il fiato, quando arrivano delle cose belle. Probabilmente è questo a cui hai pensato quando hai dato il titolo all'album.
2: Hai colto perfettamente in pieno, diciamo, un po' quanto sia speciale per me anche questa espressione, perché è un'espressione che, come dicevi tu, racchiude veramente due concetti agli opposti, e poi in realtà lo trovavo anche molto calzante per descrivere gli ultimi 3 anni della mia vita, nel bene e nel male.
1: Hai parlato prima della tua band. Una cosa singolarissima è che la tua band è stata reclutata tramite un open call sui social, dove sono arrivate più di 500 candidature, strabiliante. È la prima volta che accade una cosa del genere, vero?
2: Ma allora, se sia la prima volta non te lo so dire, per me sicuramente è stata la prima volta e non mi aspettavo minimamente questa risposta. Sono molto contenta, la cosa che mi ha resa ancora più contenta è stata la qualità dei musicisti che si sono proposti, perché veramente ho trovato proprio dei musicisti, ma penso, guarda, ti posso dire veramente la maggior parte dei musicisti che si sono proposti erano veramente sia a livello tecnico sia a livello di gusto incredibili, quindi mi fa ben sperare intanto per l'industria musicale italiana, e poi insomma io sono contenta perché sono riuscita veramente a trovare delle persone fantastiche con cui poter suonare.
1: Fantastico. Il tuo singolo che sta girando in radio si chiama Bene, tra parentesi, da sola. Cosa ci racconti in questo brano?
2: In questo brano, diciamo che avevo, quando l'ho scritto, sentivo una grande esigenza un pochino di ricordarmi che posso stare bene da sola, che magari non ho bisogno di qualcun altro che mi completi, perché spesso magari, non lo so, ci si trova in dinamiche in cui magari non stiamo neanche tanto bene per paura di non poter stare da soli. E io ci tenevo invece a ricordarmi che posso farlo, anche perché secondo me poi c'è un tipo di amore che possiamo dare solamente noi a noi stessi, e chiedere che questo amore venga dato da qualcun altro fa più male che bene, no? Perché è un po' come chiedere l'impossibile a un'altra persona. Quindi io penso che la parte più fondamentale dello stare bene con le altre persone sia quello di stare bene da soli prima, perché sia un ottimo modo anche per costruire poi dopo una società più sana, ecco.
1: Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo con te, perché insomma si dice sempre che bisogna prima stare bene con se stessi per poter stare bene poi ovviamente da soli. Il tuo tour è partito, tu sei già in giro per l'Italia, ma il 31 luglio, lo dicevamo prima, sei in Puglia, precisamente a Loco Rotondo al Viva Festival. Ed è lì che ti chiedevo poi, a parte insomma c'è una tecnica per mangiare i panzerotti qui da noi, e bisogna saper ballare il mambo. Vabbè, questi sono dettagli. So che sarai il 31.
2: Ma io non vedo l'ora. Poi i panzerotti sono veramente cibo top 3 cibi della mia vita, quindi sono molto contenta. Poi Loco Rotondo è un posto magnifico. Amo tantissimo la Puglia. Nei miei tour precedenti, tutte le volte che sono andata, ho sempre trovato tantissima ospitalità, tantissimo cibo buono, e poi anche proprio, non lo so, una grande apertura nei confronti della musica di qualità, e quindi sono veramente molto emozionata. Fra l'altro la mia bassista Martina Tedesco è salentina.
1: Vedi.
2: Quindi per lei sarà anche come stare un po' a casa, insomma.
1: Gira che ti rigira, la Puglia la troviamo ovunque. Allora Bert, io ti ringrazio per essere stata con noi, preparati perché a Loco Rotondo ti accoglieranno benissimo, poi Loco Rotondo è magica, è una città magica, avrai modo di potertene accorgere. Nel frattempo io annuncio il tuo brano, e lo lanci tu o lo lancio io? Facciamola pari e dispari?
2: Facciamo metà.
1: Dai, allora, qui su Radio Puglia, Bert con...
2: Bene, da sola.
1: Ciao Bert!
2: Ciao, grazie.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

quante volte insomma vi è stato chiesto di fare un qualcosa e voi l'avete fatta velocemente e avete detto voilà, no, questo intercalare francese per dire ecco fatto, è tutto qua. Se siete arrivati solo adesso, questa è Radio Puglia. A cantare invece c'è Elettra Lamborghini con voilà, appena prima invece Taylor Swift con Opalite. Voglio anche ricordarvi che adesso, tra pochissimo, vi svelo anche la frase che bisognerà tradurre nel vostro dialetto, quindi preparate anche il vostro smartphone. Nel frattempo arriva subito Raff, ora e per sempre.

0: cominciare questa rubrica dei dialetti che tanto ci piace. Prima di andare in pubblicità voglio già svelarvi l'arcano e quindi vi do subito la frase o le due paroline da tradurre nel vostro dialetto, perché ci piace tanto capire i vostri colori dei tanti paesi, e quindi vi svelo la frase e naturalmente poi do libero arbitrio a voi tramite il nostro numero WhatsApp, il 333-166-5757.
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio, siamo la voce nel cuore del Sud.
0: Allora, la voce nel cuore del Sud, quindi la frase che dovrete tradurre nel vostro dialetto, anzi le due paroline, sono semplici, però attenzione perché nascondono delle insidie, perché paese che vai, dialetto che trovi. Facile facile, uno è un intercalare che usiamo sempre in Puglia, poi magari ci faremo aiutare anche da Zalone, che è me andiamocene, ok? Quindi dovete tradurre semplicemente queste due paroline, come dite nel vostro dialetto, me andiamocene. Facile, no? 333-166-5757.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ti svegli con di schiena e se fosse il materiale

0: il materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

0: L'abbiamo ballato un po' tutti questo Summer Funk di Francesco Gabbani, la nuova. Allora stiamo chiedendo a voi da casa di interagire con noi tramite il nostro numero WhatsApp, il 333-166-5757, perché questo è il momento dei dialetti.
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del Sud.
0: Dunque, veniamo a noi. La frase che vi ho chiesto di tradurre nel vostro dialetto è me, che è un intercalare tipico nostro pugliese del Sud, ma anche lucano. Anzi, immagino che da voi sia identico. Forse dovrebbe cambiare il cioè la frase, che la parola che è me, andiamocene, ok? Quindi mettetela insieme e traducetela nel vostro dialetto. Come la traducete? Voglio dirvi che questo me è anche un intercalare che secondo me viene usato totalmente qui da noi al Sud. A scanso di equivoci, Docet Checco Zalone lo ha anche citato lui in un film, precisamente questo.
2: È complesso. Tutte queste frasi te le traduco in italiano, due lettere.
3: Come è andato l'incontro di lavoro? Come lo dici?
4: Me.
3: Su, mi faccio uno sconto?
4: Me.
3: Se ti prendo sono guai?
4: Me.
3: Sono abbastanza contento per come è andata?
4: Me.
3: E allora a questo punto credo sia inutile continuare le lezioni.
4: E me.
0: Vedete? Quindi è il me è... è pane quotidiano dalle nostre parti. Ma portatemi dove mi portate? Mi portate a Monopoli. A Monopoli, come si pronuncia la frase che vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto, che me andiamocene? Com'è? Monopoli?
5: Buon pomeriggio. A Monopoli si dice me shemenin, cia.
0: Beh, molto semplicemente, tra l'altro simpatico, shemenin. A Putignano, voglio sentire Putignano come viene detta la frase me andiamocene.
6: Vito da Putignano.
0: Ciao Vito.
6: Meshmanen.
0: Meshmanen. Continuate, se volete, 333-166-5757, come dite nel vostro dialetto me andiamocene. Lei.

0: All Time High, Nico Santos. Allora, come dite nel vostro dialetto? Meh, è bello lungo, Shamanin, cioè, andiamocene. Come lo dite? Come lo dite?
1: Shamanin, sha.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it. Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand.

0: installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: 7, 24 minuti dopo le 16. Se siete capitati solo adesso, questa è Radio Puglia. Io sono Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18. E il programma si chiama Pomeriggio Ner, dal lunedì al venerdì, dalle 3 alle 6. È un peccato se non ci sei, quindi dalle 15 alle 18 fino al venerdì. Siamo chiusi nel weekend, perché facciamo l'inventario. Ma attenzione, perché parliamo di dialetti e in questo istante vi sto chiedendo di interagire con noi al 333-166-5757, cercando di tradurre nel vostro dialetto, bellissimo, bellissimi tutti i dialetti, che sia pugliese, che sia lucano, quindi dalla Basilicata, la frase molto breve, con un che inizia con un intercalare che è me, poi metteteci del colore, fate voi, me, andiamocene. Oh, allora mi portate a Taranto, come si dice a Taranto questa storia qui?
1: Da noi a Taranto si dice beh, namasce.
0: Visto? Io ve lo dicevo che, insomma, a seconda di come siamo posizionati geograficamente in Basilicata o in Puglia, anche a pochi chilometri di distanza il dialetto cambia. Come si dice nel vostro dialetto me? Andiamocene. Metteteci dell'enfasi, mi piace. Quando arriva l'enfasi, insomma, è sempre bello ascoltare il dialetto. Come è sempre bello ascoltare Gaia, arriva la nuova, si chiama Bossa Nostra su Radio Puglia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
12: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
11: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
13: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

mi viene da chiedervi anche, ma voi di cattive abitudini ne avete? Insomma, ci sono delle cattive abitudini che vi portate dietro? Vabbè, a parte il fumo e bere qualcosina in più, che poi magari ci sta pure. Però io so anche di gente, o amici, che tra le invece buone abitudini, ad esempio, è quella di lasciare le scarpe fuori di casa. Un po' una, diciamo, orientaleggiante come abitudine, che da noi, insomma, non è che abbia preso proprio piede. Però se anche voi fate questo, tipo lasciare le scarpe fuori di casa, indossare le pantofole e andare in casa con le pantofole, adesso non dico che debbano essere per forza quelle giapponesi, no? Quel zoccolame particolare, ma potreste magari, che ne so, avere un'abitudine bella, no? Beh, allora, se volete condividere con noi la vostra opinione, 333-166-5757. Stiamo anche interagendo, giocando ai dialetti, e vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto la frase me andiamocene. Tra pochissimo arriva un altro bellissimo vocale. Nel frattempo annuncio la nuova di Elisa, si chiama Amore è su Radio Puglia.

E a proposito, che fastidio quando magari qualcuno non rispetta le vostre usanze. Parlavamo prima delle buone maniere o di cattive abitudini più che altro, cioè quelle che magari ci inducono ad entrare in casa, che potrebbe essere una cattiva abitudine, con le scarpe, mentre ci sono delle persone che hanno dato delle precise regole e quindi in casa entri, sì, ma tenendo le scarpe fuori, quindi vi verrà fornito un calzante. Allora c'è Anna da Fasano che dice: certo, scarpe rigorosamente fuori, e se ho gente, in base alla confidenza, copri scarpe o pantofole, o scalzi con calzini ovviamente, beh, o così, o possono rimanere a casa loro. Bella questa cosa, eh? Quindi andiamo tutti a casa di Anna un giorno, dai. Ah, vi avviso, tra pochissimo tirate fuori i pantaloni a zampa di elefante, perché dopo la pubblicità arriviamo noi con Novantology, i brani più iconici degli anni 90 che potrete ballare anche, magari siete al lavoro in questo istante, so che siete intenti alla raccolta delle ciliegie, perché non ballarli, no?

0: ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap. È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.

Ce l'avevamo anche noi, un amico, come dire, un po' statico, che in discoteca, insomma, non ballava bene oppure non si muoveva per nulla. E allora gli dicevamo: devi lasciarti trasportare dalla musica, altrimenti, insomma, non devi essere fermo come un tronco. Ed era proprio questa l'incitazione dei Cappella, questo gruppo Eurodance italiano. Il pezzo che stiamo ascoltando si intitola You Got to Let the Music, cioè devi lasciarti trasportare dalla musica. 1994, era incluso nell'album You Got to Know, e questo pezzo qui faceva il verso a Sound Like a Melody del gruppo tedesco degli Alphaville, che poi è entrato in vetta in quasi tutte le classifiche dance ed è stato ballato ovunque. Adesso invece vi porto da un'altra parte, è un brano che sicuramente ricorderete, fa parte degli anni 90, l'avete ballato tutti.

dai, ditemi che questo pezzo ve lo ricordavate. Siamo negli anni 90, Le Click era un gruppo, anzi un duo euro dance tedesco, ed era composto da Caio. Poi c'era anche Le Click tra gli artisti principali. In questo pezzo in particolare c'è stata anche la collaborazione di Melanie Thornton dei La Bouche, non so se ve la ricordate. Tonight is the night, questo è il pezzo, e voglio naturalmente ricordarvi che questi sono i pezzi più iconici degli anni 90. Potete continuare ancora a tenere su i pantaloni a zampa di elefante, perché arriva un altro grande successo di quegli anni lì, ragazzi, era il 1994, Everything But the Girl. Poi vi dico anche da dove arrivavano questi qui, però questo pezzo in discoteca l'abbiamo ballato tutti. Qui i BPM ovviamente cominciano già a diminuire, a decrescere, però insomma ti entrava già nella testa e cercavi di ballarlo divertendoti. Missing si chiama su Radio Puglia. Stop.

0: Adesso non chiedetemi perché questo gruppo britannico, costituitosi nel 1982 a Kingston, si chiamava Everything But The Girl, cioè tutto tranne le ragazze. Cioè, non me lo chiedete, perché probabilmente avevano qualcosa contro le ragazze. Vabbè, comunque, poi nel 1994 esce l'album che si chiama Amplified Heart, il cui singolo che stiamo ascoltando si chiama Missing e diventerà un successo mondiale. Questa è Novantology, la rubrica di Radio Puglia che vi fa ripercorrere gli anni 90, tranne quelli più antichi, no? Tranne gli anni 70. Qualche brano degli anni 80 lo riprendiamo, ma gli anni 90 e 80 fanno per noi, e devo dire che questi sono gli anni che ci rimangono addosso, ci sono rimasti addosso. Quindi adesso siamo in chiusura, potete dismettere i pantaloni a zampa di elefante. Io ritorno tra pochissimo, datemi esattamente qualche istante e ritorno con Bambole di Pezza.
1: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su Acquapark Ignazia. Grazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. 4.

0: Pac tiene duro, questa canzone reduce da Sanremo, J-Ax continua ancora a riscuotere successo ed è richiestissima in radio. Stiamo giocando chiedendovi di tradurre la frase in dialetto, nel vostro dialetto, frase semplicissima che è me, questo intercalare tutto nostro pugliese del sud, tanto usato anche in Basilicata, me andiamocene. Allora vediamo un po' dove mi portate adesso, portatemi a Palagiano. A Palagiano come si dice me andiamocene?
1: Vito da Palagiano Taranto.
0: Ciao Vito.
1: Beh, di magia.
0: Vedete, insomma, cambia, ma di poco. Poi, vediamo un po' chi altro abbiamo. Dove andiamo? Ah, Fasano, portatemi a Fasano. Come si dice me andiamocene a Fasano nel dialetto?
2: Ciao, Anna da Fasano.
0: Ciao Anna.
2: Da noi si dice me, sciamane, va.
0: Vedete, c'è questo sciamanin che è molto arabeggiante, che ci è stato lasciato in dote proprio dagli arabi, no? Perché siamo stata comunque terra di conquista araba. Adesso non per andare indietro nella storia, 300, battaglia di Zama, dove ci fu Annibale Arca contro un altro grande generale, che insomma se non avesse vinto Annibale contro Scipione l'africano, noi oggi qui parleremmo tutti arabo, pensate un po'. Beh, quindi è rimasto un po' di arabo con il sciamanin. Volevo anche ascoltare un'altra, vediamo un po' dove mi portate adesso. C'è qualche altra frase? Sì, vediamo. Sanicandro, vediamo un po'. E poi è il nostro amico, vediamo chi è.
3: Buonasera Rondo, sempre Angelo da Sanicandro.
0: Ciao,
3: buonasera,
0: Angelo,
3: buonasera.
0: Ciao, sì, ma come si dice?
3: Sempre io, Angelo da Sanicandro.
0: L'avevamo capito.
3: Si dice, mamai cioè.
0: Avete visto come cambiano le cose? Cambiano, i dialetti cambiano. Cambiamo anche noi registro, andiamo con Achille Lauro, Comuni Immortali.
4: E ciao,

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
14: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
15: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
14: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
15: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

nucleari, come fa? Sorry, scusa, lo sento qui su Radio Puglia. Allora è arrivato il momento anche di ricordarvi che domenica 24 maggio 2026 alle ore 11 ci sarà l'AIA. Anzi, l'AIA, c'è la festa della tosatura, non della tostatura, quello è il caffè, è un'altra cosa. Quindi c'è la festa della tosatura domenica 24 di maggio. Allora, dove bisogna rivolgersi? Allora, alle ore 11 l'AIA apre le porte e quindi c'è anche l'arrivo del gregge. Poi, no, vi dico proprio come funzionano le cose, l'animazione ci sarà e ci sarà ovviamente la nostra animazione, quella di Radio Puglia. E sto cercando anche di leggere, quindi. Allora, alle 11 l'AIA apre le porte e c'è l'arrivo del gregge. Bellissimo questo, quindi cercate di essere lì. Ci sarà anche Radio Puglia, ci sarà tanta attività per i bambini, quindi baby dance, trucca bimbi, spettacolo di magia. L'ingresso per gli adulti è gratuito, ovviamente i ragazzini invece fino a 12 anni pagano 10 euro. Poi alle ore 13 via con il pranzo dei pastori, che bella cosa. E alle nel pomeriggio invece ci sarà appunto questa gara, che è una gara per adulti. Ed è la gara della tosatura, quindi cosa si fa? Arriverà anche qualche pecora che bisognerà tosare e qualcuno di voi, di adulti che sarà lì, sarà anche chiamato a partecipare a questa bella iniziativa. Se volete portate anche vostro marito, perché magari potrebbe essere oggetto di tosatura. Allora, il tutto si terrà presso Contrada Salamina 16 Fasano, presso quest'AIA, che aprirà appunto le porte alle ore 11. Info e prenotazioni al 388 44 90 646. Mi raccomando, festa della tosatura 24 maggio 2026. Ed è una cosa bellissima, perché poi insomma vedere questa cosa dal vivo è eccezionale. Quindi si troverà in ci bisognerà rivolgersi presso Contrada Salamina 16 a Fasano ed essere pronti a tosare le pecore e anche, che ne so, magari anche vostro marito, cioè io ve lo dico, no, perché magari qualcuno dice: sai, colgo l'occasione, porto mio marito e, che ne so, il pastore magari me lo tosa, oppure lo tosate voi, fate da sole. Stevie Wonder, Is It She Lovely, qui su Radio Puglia. Che bella canzone questa qui, ragazzi. Ogni tanto mi piace tuffarmi negli anni 70, questa è 76, Mi ricorda tanto i matrimoni, un po' come Per Sempre Sì, Sal Da Vinci, anche questa qui era una canzone da matrimonio. Io la ricordo sempre quando si attendevano gli sposi e partiva questa canzone. Ho sto ricordo, vabbè.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: e siamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani. Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: amicizia nuova.
1: Un po' come per i dialetti, anche alcune canzoni, alcuni pezzi, vedasi questo di Tiziano Ferro e Lazza.
0: Perdono come Natale.
1: Si chiama Perdono. È un pezzo che insomma è stato fatto già diversi anni fa proprio da Tiziano Ferro, ricantato insieme a Lazza. Assume tutto un altro significato, no? E così anche per i dialetti, come vi dicevo, perché alcuni dialetti, che siano lucani, quindi della Basilicata, o che siano pugliesi, anche a distanza di pochi metri, pochi chilometri un paese dall'altro, assumono chiaramente dei toni diversi. Ad esempio, uno degli ultimi messaggi arrivati riguardanti appunto la frase che vi chiedevo di traslare in dialetto locale, cioè me, andiamocene, arriva da Bari ed è totalmente diversa da quelle arrivate fino a pochi istanti fa.
2: Buonasera, sono Sandra. Allora, a Bari si dice Shumanin o Cinamashi o Angor Cinamashi.
1: Ecco.
2: Oppure Fush.
1: Ecco.
2: Fush, muovete. Buonasera.
1: Ciao Sandra, hai tenuto un simposio praticamente sulle varie forme dialettali, perché come dicevo prima, paese che vai, dialetto che trovi. Beh, allora, nel frattempo, subito su Radio Puglia il meteo.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cielo sereno al più con qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare. L'alta pressione sarà dominante su ambedue le regioni, garantirà ampie zone di sereno con un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Attenzione solo ai venti che a tratti si faranno sentire sulle coste, ma buona parte del vento anche nelle aree interne tenderà a percepire. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

E subito dopo di noi, di Pomeriggio Ner, arriverà Danny con Apollo 18. Lo stiamo già aspettando. Tutta la bella musica, quella di nicchia, vi farà stare bene sicuramente. Dalle 18 sarà qui su Radio Puglia insieme a Danny. Lo stiamo già aspettando, ma stiamo ascoltando Frankie a Energy MC e Jovanotti con Pedala. A proposito di Pedala, mi è venuto in mente anche il fatto che molti ragazzi in questo istante devono pedalare, e anche abbastanza velocemente, perché sono lì che magari stanno studiando. Anzi, il nostro saluto, quello di Radio Puglia, e il mio personale va direttamente a voi, perché state pedalando, per usare un eufemismo, state studiando per quelli che saranno gli esami che, insomma, di qui a pochi giorni cominceranno, gli esami di maturità. E mi è venuto in mente anche i miei esami di maturità, che non sono stati, devo dire, così semplici, perché ho avuto una commissione di quelle che, insomma, me li ha fatti ricordare gli esami, cioè non li ho dimenticati, li porto ancora nel cuore, ma non li ho dimenticati, come non ho dimenticato anche tutta la fase pre, cioè lo studio, lo stare a casa, uscire poco. Questo è quello che mi è rimasto addosso. Io di quei momenti lì ricordo anche una canzone, era Antonello Venditti a cantarla, Notte prima degli esami, su Radio Puglia. Io mi ricordo

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Ti svegli col mal di schiena e

0: che vuoi tu.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

Ce l'avete voi un amico bangaranga? Che poi non è neanche uno slang dialettale milanese. Uè, bangarang. No, no, no, assolutamente no. Cioè, l'amico bangaranga c'è ovunque, però il termine bangaranga è tutt'altra cosa. Innanzitutto questa è Bangaranga di Dara, vincitrice dell'Eurovision Song Contest di Vienna, dove Radio Puglia è stata presente, partecipe, protagonista con Tea la zia. E il termine bangaranga o bangarang deriva dallo slang giamaicano, che può significare anche caos, tumulto, no? L'amico chiassoso. Però poi dipende anche dal contesto, quindi all'Eurovision il titolo di questa canzone aveva, diciamo così, una assonanza positiva. Però c'è anche stato, era anche il grido dei bambini sperduti nell'isola che non c'è nel film Peter Pan, eh? Non so se ve lo ricordate. Arriva qui su Radio Puglia la nuova di Irama, si chiama Cabana.

0: Duran Duran qui su Radio Puglia. Questo è Pomeriggio Nero, io sono Ronzo Giglio, ve l'avevo detto che dalle 2 alle 6, io mi chiamo così, poi cambio nome, divento un'altra cosa. Però dalle 2 alle 6 è un peccato se non ci sei e l'avete fatto. A seguire è già pronto, è arrivato Danny con Apollo 18, quindi state con noi perché continuerete a divertirvi con la musica, la bella musica, quella di Radio Puglia. Notorious praticamente significa famigerato, che è tutt'altro che famoso, attenzione, andiamoci piano, perché famoso è una cosa bella, no? Importante. Ma quanto è famoso quello lì? Famigerato invece è un poco di buono, cioè è famoso ma per aspetti praticamente negativi. E questo volevano intendere proprio i Duran Duran. Bene ragazzi, siamo arrivati ai saluti, come vi dicevo è già pronto Danny per il suo Apollo 18. Domani invece è giovedì e arriva nel pomeriggio Ner Arianna, quindi il pomeriggio lo trascorrerete con lei, sempre dalle 2 alle 6, rimanete con noi. Domani un'ora prima. No. Anticipo, un'ora prima. No, volevo far fare un'ora in più ad Arianna. Arianna, ti tocca, cioè se l'ho detto, quindi domani dalle 2 alle 6. No? Scherzo, no, vabbè, è un errore, è un mio errore, perché purtroppo a volte dimentico sempre gli orari. Dimentico anche quello che faccio durante la giornata, a volte lo faccio di mestiere. Dunque, dalle 3 alle 6, è un peccato se non ci sei, domani a pomeriggio nera Arianna, mentre è qui, e la voce la sentite, è Apollo 18 con Danny. Danny, ci sei, tutto ok?
1: Sì, sento un bel profumo, ma ti sei profumato adesso.
0: No, quello è la naftalina. Io poi ritorno a casa e mi rimetto nell'armadio, un po' come il conte Dracula. Ciao ragazzi, buona serata a tutti!

0: offri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAM 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Rimini.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare!
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Roberto, jingle, e Sofia in regia. Ci siamo, siamo qui in diretta fino alle 20. Come al solito non può mancare il quiz in diretta telefonica. Abbiamo pianificato il quiz alle 18:30 rispetto alle scorse puntate. Abbiamo pensato di anticipare un po' il quiz dalle 19 alle 18:30 e poi non

Ragazzi, come si fa? Ma come si fa? Solo grazie a una serie TV? Ah, conosciamo una canzone che è di più di 10 anni fa. Mannaccia. Adesso c'è una novità musicale. È di quest'anno, di Madame.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: gelato con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: Radio Puglia.
7: Radio Puglia.
6: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

Cos'è il The Best? Allora, prima di tutto si svolgerà più tardi, 19.45, 8 meno un quarto. Ed è un quarto d'ora in cui ascolteremo solo ed esclusivamente la musica di un determinato artista, interprete oppure di una band famosa, ovviamente, ripercorrendo appunto la storia musicale di un determinato artista. Non sappiamo ancora quale esaminare, quale approfondire, però durante il corso della puntata, se sei in ascolto con noi, quanto prima lo saprai. Adesso altra novità musicale, Brescia d'addio.

però questa volta, come un po' di settimane fa, mi tocca canticchiare. Ovviamente non seguirò il testo della canzone, eh? Fischietterò. E tu dovrai indovinare il titolo della canzone. Il tutto in diretta. Si risponde al telefono. I numeri li ricordo dopo, eh?

quiz. Vuela, vuela. Allora, vi fischietto sta canzone, eh? Orecchie bene aperte, concentrati per chi può, perché è arrivato il momento di sfidare le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Puglia. Chi sarà il più bravo a indovinare? Chi sarà il più bravo a riconoscere il titolo della canzone che fa così? Ok, va bene, mi dicono dalla regia. Ricordiamo i numeri di telefono, perché giustamente per rendere valida la risposta bisogna necessariamente telefonare. Non serve la risposta su WhatsApp con un messaggio scritto oppure vocale, solo esclusivamente telefonando attraverso WhatsApp al 333 166 57 57 oppure attraverso le linee fisse di Radio Puglia 080 496 2667 oppure 080 496 85 41. Adesso mi impegno, Vi fischietto questa canzone. Un attimo, vado, Questo è l'intro, no, aspetta, vado col ritornello, un attimo, arrivo. 1, 2, 3,

0: ad alzare.
1: Ciao Giulia, che stai facendo? Stai con mamma e papà?
0: Sì.
1: Ah, va bene, allora dai, tu hai capito qual è la canzone? Vai, qual è il titolo?
0: Believe di Cher.
1: Believe. Believe. Come che fa? Come che fa Giulia? Cantala.
0: No, non è che la so molto.
1: Ok, va bene. Va bene, allora chiediamo al notaio. Notaio, è Believe di Cher. Attenzione, attenzione! Attenzione! Attenzione!

0: fai?
1: 11 e mezzo.
0: E salutiamo mamma e papà, come si chiamano?
1: Allora, il papà si chiama Matteo
0: e mamma?
1: Annalisa.
0: Li salutiamo e cantiamo.

0: papà, quindi perché io non la sapevo?
1: Lo so, quelli sono gli anni di mamma e papà. Siamo nel 98, quando tu purtroppo nemmeno eri nei pensieri dei tuoi genitori.
0: Solo mio padre e mia madre.
1: Sì, infatti. Allora, Giulia, ti sei meritata una canzoncina da sentire adesso su Radio Puglia. Sentiamo un po', quali sono le tue preferenze? Quali sono i tuoi gusti musicali? Sentiamo.
0: Allora, Irama.
1: Irama?
0: Irama, posso scegliere io?
1: Come no? Tu devi scegliere. Tu hai vinto.
0: Cabana di Irama.
1: Va bene, va bene, va bene. Dai, la mettiamo.
0: Grazie.
1: Su. Come? Di niente. Salutami mamma e papà.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, belli. Tutta per Giulia, ciao, sentitela ad alto volume e vai. Cabana, che a me non piace tanto, se devo essere sincero, perché non mi piace Irama.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
7: Stai senza pensiero.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
13: Radio Puglia.
14: Su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.

20 maggio 1788. Chi ti sta parlando adesso come uno scemo? È Danny. Fino alle 20 in diretta con Apollo 18, si tiene dal martedì al giovedì, in mezzo alla settimana, dalle 18 alle 20. Adesso un po' di relax. Ascoltando queste note mi sorge spontanea la domanda da farvi: questa melodia per caso l'avete sentita in una serie TV?

Radio Puglia sceglie per te anche la melodia adatta per il tuo sunset, per il tuo sunrise, per la tua notte fonda. Questa si addice molto al tramonto, all'alba, mentre si è sotto le coperte. Infatti, questa è un sottofondo musicale di una scena che c'è in una serie TV nuova, si intitola Berlino, anche conosciuto come la casa di carta Berlino. Breve pausa e torniamo subito dopo, sempre con la diretta di Apollo 18.

0: Apollo 18 condotto da Danny.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
2: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

Molti di voi conoscono Spotify come altre piattaforme musicali che rubano, fanno un po' di concorrenza anche alle radio. E sappiate che da queste piattaforme musicali si stilano anche delle classifiche a livello mondiale, mentre da noi a Radio Puglia a livello locale l'artista più ascoltato è Saldavinci. Su Spotify è Michael Jackson e altri artisti che fra poco vi cito. Intanto

queste ultime settimane su Radio Puglia i più ascoltati sono Sal da Vinci, Michael Jackson per via del suo film. Invece su Spotify gli artisti che hanno raggiunto più di 100 milioni di ascoltatori mensili sono Taylor Swift, Michael Jackson, Justin Bieber, che sta per arrivare qui su Radio Puglia, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Bruno Mars e The Weeknd.

fa. Poi oggi c'è un artista che compie gli anni, che festeggia il suo compleanno. È pugliese, ha una voce incredibile, solitamente va in giro con il cappello, agli occhiali ed è Di Cellino San Marco. Solitamente lui alza il pollice. Ok, va bene, molto bene.

suo successo, che dite? Attenzione, attenzione, perché state ascoltando un programma che da qualche mese è in onda, nuovo format, si intitola Apollo 18, in onda dalle 18 alle 20 il martedì, mercoledì e giovedì in mezzo alla settimana, condotto da me, Danny, in regia il gatto e Sofia. Prima di andare in pubblicità ti ricordo anche che durante il corso di questa puntata, durante proprio Apollo 18, solitamente giochiamo con il quiz in diretta telefonica. Oggi per esempio già è andato via il primo alle 18:30 e poi ci sarà un secondo ed ultimo quiz fra pochissimo, fra massimo 10 minuti. Sempre quiz musicale, io vi canticchierò una canzone, non so se fischietterò anche questa volta. C'è da indovinare appunto il titolo della canzone. Come premio per il vincitore c'è una canzone da sentire immediatamente su Radio Puglia e l'emozione di essere in diretta con noi di Radio Puglia. Vi do la dimostrazione che siamo in diretta, sono le 19:19, vi do l'orario, ecco. È quello l'orario voi? Beh, se ci state ascoltando dal Brasile sicuramente non sono le 7:20. Sì, perché ci potete ascoltare da qualsiasi angolo del pianeta Terra grazie all'app di Radio Puglia, oppure andando su internet, cioè dal browser, su www.radiopuglia.it. Attenzione, attenzione, che fra 5-10 minuti si gioca nuovamente. Come si fa a partecipare al gioco? Basta telefonare, quindi segniamo i numeri che sto per darvi, perché il primo, il più veloce a rispondere esattamente, vince. Allora, sappiate che ci sono tre numeri, pensa un po', tre numeri, basta memorizzare uno, almeno uno, dai. Allora, ci sono due linee fisse di Radio Puglia, o 080 496 26 67, oppure 080 496 85 41, oppure ci potete telefonare attraverso lo strumento WhatsApp, il 333 166 57 57.

Nel sole 1967, Albano, che ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, ricevendo 26 dischi d'oro e 24 di platino. Fatemi salutare tutti gli amici e le amiche che mi hanno scritto su WhatsApp oppure mi hanno telefonato: Lolli da Fasano, Chiara di Gioia, Alissa di Crispiano, Marco e Antonello dalla bellissima Trani, Giuseppe da San Paolo. Non posso andare a oltre, vero? Sì, perché dobbiamo andare in pubblicità e siamo in ritardissimo. Saluto quindi tutti gli altri che mi hanno contattato, li ringrazio per l'affetto che ci siamo scambiati, in sostanza. Allora, dopo la pubblicità giochiamo con il quiz in diretta telefonica. Mi sto impegnando, allora mi sto allenando, mi sto riscaldando la voce, bevo anche un altro po' durante la pubblicità, faccio riscaldamento. No, questo è da studiare, difficile questo, difficile.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apriceti. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Accendi tutto gas la musica!
1: Oddio, mi sento male! Oddio, mi sento male!
2: Radio Puglia, me gusta mucho!
3: Quando mangio pesce, gas tazzes! Che non mi chiama mangi i panini, i panini, buca o forni i fats! Quando che mangio pesce! Io che gli vorrei la ceramica che viaggio a Nantes, il piatto a Cristiano, non da carta. Vengo con, ci vengo in due carte e non mangio, ti ne ha parlato di ferro con a me.
4: Non arrabbiarti, non ti si incazzando, che la vita è bella.

È arrivato il momento di giocare nuovamente. Adesso vi fischietto questa canzone. Concentrazione, ritmo e velocità. Ci siamo.

080 496 85 41. Oppure si può rispondere attraverso WhatsApp. Però no, no, non con i messaggi, non con i vocali. Effettuando la chiamata attraverso WhatsApp. Che fatica. Allora, mi dicono dalla regia che abbiamo un concorrente che è scappato. Allora, fischietto un'altra volta la canzone se ce la faccio, eh? Allora.

ho perso il fiato, a fischiettare la canzone di prima. Ai ai ai. Allora, ammetto che può risultare un po' difficile, perché non sono stato tanto in grado di intonarla con il mio fischietto, Allora, ci riprovo. Allora, fa così, fa così. Sentite. Allora, fa così. Na na na na na.

mamma mia. Sì. Sì, è andato via il concorrente. È andato via il concorrente. Ah, non hanno sentito niente, possibile. Annaccia la miseria. Annaccia la miseria.

0: Allora, sì, l'ultima occasione per rispondere con il titolo della canzone che ho canticchiato allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41, oppure si può telefonare attraverso WhatsApp al 333 166 5757. Pronto? Pronto?
1: Pronto? Allora, chi... dimenticare si chiama la canzone.
0: Ah, e tu chi sei?
1: Lolli di Fasano.
0: Ok, Lolli. Oh, scusami. Va bene, Lolli. Allora, per dimenticare, di chi sai? Ti ricordi i cantanti di questa canzone?
1: Zero assoluto.
0: No. E quindi è vero, saranno proprio loro, chissà. Chiediamo un attimo al notaio se è risposto esattamente. Un attimo. Oddio. Aiuto, notaio. Ha vinto Lolli, sì o no? Ha vinto.

0: Brava Lolli, che si dice Lolli?
1: Grazie, sto a posto.
0: Sto a posto? Che si dice? Facciamo.
1: Tutto bene.
0: Con chi stai?
1: Con le mie amiche.
0: Senti, ma che dicono di me, le amiche, che dicono? Che
1: la
0: dicono di me?
1: Cosa.
0: Che sono brava a cantare?
1: Sì, sei brava.
0: Aiuto, mi fa male lo stomaco. Allora, le ragazze cosa vogliono ascoltare, le amiche tue?
1: Che volete ascoltare?
0: Me le passi per piacere? Me le passi? Come si chiamano?
1: Un'altra Lolli.
0: Ah, due Lolli?
1: E una Keila.
0: Kella?
1: Keila,
0: c'è un con. Mi dà di cane, scusate. Cioè, non vuole essere un'offesa. Lo so che vi divertite, dai, meno male che
1: non prendete
0: la canzone, dai, meno male che siete simpatiche, dai, che la prendete alla leggera. Perdutamente, va bene ragazze. Che età fate in totale voi oggi là? Che età fate? Sei fatto un totale?
1: Secondo voi?
0: Allora, se siete tre, mi dovete dire quante siete?
1: Tre.
0: Già facciamo 50 da 78?
1: Su quale ruota?
0: Devo aumentare?
1: No.
0: Devo diminuire, siete più giovani?
1: Sì.
0: Ah, 70. Dai. Avete 20 anni, dai!
1: Sì!
0: Ah, ma che siete in macchina? Con la portella aperta? Il volume della radio ad alto? Alto volume?
1: Sì!
0: Ok, beh, ci fa piacere. Ma perché ridete? Che cavolo ridete? Vi siete fatti una risata mentre io cantavo, lo so! Eh?
1: Sta piangendo la mia.
0: A ridere, eh? Sulle disgrazie altrui. Oh. Oh. Beh, salutami soprattutto Keila. Di te.
1: Di
0: te. Lolli?
1: Sì.
0: Ti auguro una buona serata.
1: Grazie anche a te. Ciao.
0: Sapete come si chiama questo programma, ragazze?
1: Apollo 18.
0: Madò, come siete attente. Ciao belle!

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione!

0: materasso che vuoi tu. Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: certo, pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Però la puntata di Apollo 18 è arrivato al termine. Grazie per averci seguito, ci risentiamo domani, sempre dalle 18.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
9: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
10: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
11: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
12: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
11: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
13: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
14: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
15: Radio Puglia News.
16: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
17: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale, deridendo gli attivisti scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano, netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Sar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
16: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi: oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
1: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
16: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca a Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Radio Puglia, meteo.
18: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore tempo stabile su Puglia e Basilicata, una serata che vedrà cielo sereno più con qualche nuvola di passaggio, specialmente nelle aree interne. Per la giornata di giovedì nulla da segnalare. L'alta pressione sarà dominante su ambedue le regioni, garantirà ampie zone di sereno con un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Attenzione solo ai venti che a tratti si faranno sentire sulle coste, ma buona parte del vento anche nelle aree interne tenderà a percepire. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 21 e i 26 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
15: Radio Puglia.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: crescendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. Spostiamoci lì, dove nascono le trasformazioni più radicali e profonde. TEDx Leverano, domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
10: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
11: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
10: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472
12: Radio Puglia. It's not-

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su scegliealternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant nel formato bipacco sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, io pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere

0: distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nel, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

Rosa, dentro te lo massimo l'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia.

0: distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.
2: Quiero que estamos rulando y empezó el verano.

0: Radio Puglia.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: sentito.
1: Come?
0: Ancora sconti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.